Adio Torino, in nomine Domini. Domine che saudio reazione meglio. Domino suo visto. Oremo se essere verso il trance di creatura esista. Prestimo legno, ed un antandio tuo. Certo principia per Cristo, dopo nostro ame. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo. Descende vos, manete sempre.